0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.